0: settimana a Torino, i sindaci.
1: Ego.
0: I sindaci sono quelli che hanno il mare che non indolera Emanuele, vi si manna già, ma non ha vedere i sindaci. E con i puri i sindaci da dambanga, muri vete, io sono in grado di fare una cosa, in grado di fare una cosa, ma è rieto, ma che io ti piace, vuoi fare amici sindaci.
1: Ego.
0: E con i puri i sindaci da ui, amici da dove sono amici, vi trovate a Rugomba, ma tu musti una base, ma vuoi ci varin. Musinama na emeide nga onyere musinama ikitondo chiri ikitondo chiza kwa babiro penga kumusa kadezire maishani ya munga mukanyoche akima na mitera tu umahaya murukabano ikitondo chiri ikitondo chiza ku ui kanzura heba nga ho ina Nairobi matina anjanira kila naroperi alinga wa muri uga anda seho muri Amerika izini ichoro chiza kwa siri ekani kuri ikitondo chiza jerome nga ikikari

Ayinosa, Diera, Florentine, Rogusana, Merania, Nabukoti, Emerine, Nyonzima, Janine, Aeropande, Latino Musheri Wanjevezi.